Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyo mu so. Di e be na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me suama. Ne mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia. Ye mia. Je se bibia.